0: Dans un court instant, l'horoscope de ce vendredi 4 septembre.
1: Salut, c'est Cédric Saïli et Birijo Anizimana. À domenica à 3 heures, pour l'IAM, une émission en deux balisées, muy bon petit frère culture du monde.
0: L'IAM, le nouveau rendez-vous musical sur RCFM, avec des morceaux que rien de destiné à se rencontrer, et pourtant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
1: A trovarci dando, à domenica, le dimanche, à 15h, pour l'IAM.
0: L'IAM, aussi en podcast, sur le site et l'application RCFM.
2: Ici RCFM, dès votre réveil,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et on parle des Gémeaux en particulier, ils auraient besoin d'indépendance, Catherine.
4: Et ils l'affirment en privé comme à l'extérieur.
5: Bélier, ne passez pas sur vos priorités, sur ce qui est cher à votre cœur.
6: Taureau, vous mettez vos talents au service de votre réussite.
7: Gémeaux, écoutez-vous, si vous avez besoin de briser des chaînes, faites-le.
8: Cancer, vous avez un objectif, n'ayez pas peur, allez-y, foncez.
9: Lion, cette journée vous rassure, en public ou à la maison, on n'attend que vous.
10: Vierge, sans en faire beaucoup, avec simplicité, vous ferez la différence.
11: Balance, au menu de ce jour, la satisfaction de faire du bien à quelqu'un et ce sera réciproque.
12: Scorpion, sur le plan des affaires, vous allez grave assurer, vous serez fier de vous.
13: Sagittaire, la lune vous invite à travailler tout en prenant soin de vous.
14: Capricorne, vous vous sentez responsable de l'univers, essayez de décrocher aujourd'hui.
15: Verseau, votre ego est regonflé en énergie positive grâce peut-être au regard d'une personne aimée.
16: Poisson, vous êtes un peu noué, c'est passager, restez confiant en votre étoile.
17: Et pour nous tous, on désire, mais on y met la forme et on prend le temps.
0: Merci Catherine.
3: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
2: Ici Matin,
3: Isabelle Donignat.
0: Très heureuse de vous retrouver ce vendredi matin, dernier jour de la semaine, avec Nicolas Di Giacomi à la réalisation, Hélène Battini-Camille Parsi qui vous retrouve toutes les demi-heures pour vous présenter l'info, et puis une équipe à laquelle s'ajouteront Marie-Elisabeth Ferrandigne, autour d'elle les enfants qui nous parleront de Tolkien, en l'occurrence, au bowl pour un nouveau billet d'humeur depuis la rentrée sur RCFM. Et puis Aude Razeau qui chasse les arnaques autour de nous et qui nous fait part de ses bons plans et de ses extrêmes vigilances. On se met en système d'alerte tous les matins à 7h moins le quart pour ne pas se faire berner. Théoreme d'Ore Droit Moudino, on nous t'édia, la diavre Guanzamor, à Kumboy, Hélène, et parlait Moudi, ou bien nous dit soutenu à l'agricultor, et Svella Dustamane.
18: Yedi un discours aspettado assai, quello di amministra l'agricultura ni Geneva, stamana noore, cu subiano i soutenu à l'agricultor e gurpidi da egaluri, e ziki, e dreman d'esta stadina. O primo ministra ha déjà demandado economie noe, neu getupe financia, staiudi, e di. In secondo testo che lo vedia ha rientrato anche l'oligeo agricolo di Uorgo, ma anche in questi tempi difficili le leggi sono sempre numerose, 150 quest'anno, in 14 classi, fra quelli Pierre-Jean Giacomoni, 17 anni in terminale, per ribia dopo avanti ai begore di Usawa, Bunafa, cuscente di difficoltà, a bene un bolle rinuncia.
19: Più passo il tempo, più c'è Zikina, più faccio caldo, più è duro di campa con il tempo come faccio l'insane. Ma ci sono parecchi di noi mezzi di adattazione per climatizzazione e tutto, cioè, ventilazione. E dunque adesso è difficile, ma c'è da un lavoro e si può fare. ma proie. Une exploitation familiale. Il y a un mort babonne, deux pour mon babonne et mon babo. Donc, et on m'y vire un mic à l'achat tout ce monde. Et non, c'est Raniwa qui, depuis Pigour, et on m'y vire un mic responsable d'amour, c'est-à-dire de sa exploitation. On m'y vire un mic responsable de l'achat tout ce monde.
18: L'insignamento grigio è sfide uligi di Orgusine parlano direttamente con l'imbida di redazione Claude Albertini, il rettore di un stabilimento che sarà in dei nostri scagni.
0: Asiki ha un cambiamento climatico e l'incendio che impancherisce noi pompieri.
18: E uso presidente Cismontin, in un comunicato che c'è di risera, e a Sant'Evani teme o bedio una rompidura di Egabagida di beta moltiplicazione l'incendio e a sollecitazione permanente il lume cittadino lampa una diama a mobilizzazione generale non si può più accettare i comportamenti che costano garo a nostra società per ello c'è a Moesiawa domani sarà troppo tardi nell'attualità ramintemo in noi sto morto a negato in dei uorgueri un uomo di una cinquantina anni che sarà svenuto non è possibile essere salvato malgrado l'intervenzione di Isu Corsi.
0: So giunti i primi avvisi di tassa non ta u vundario.
18: Per busta o arreda e so salidi gustano in cismonte o mugonta una crescita media di aberte comunale i 3.8% an cu se in dea rende maggiorità di 230 comune di ubartimento livello ferma o l'istesso due anno an cu e gesu igala appena Aliria e Pobolasca 28 comune le hanno cresciuto principi bien dobbè a Brima di Ubartimento Bastia 13.7% in più cresce da di noi in spelancato 18% per compensare a galada di eudazione in stato spiega o mere Jean-François Paul
20: e dotazione che lo stato ci porta sono diminuite quest'anno sono divisate per due per la dotazione di perequazione e sarebbe a zero per quest'anno che ben dunque in questione municipale abbiamo domandato ai servizi fiscali di poi facci una progettazione che non possiamo avere a poco preso che lo si piamica troppo forte bon, e i nostri vasi sono so sane i nostri dos sono so deboli dunque ci ha permesso di poi crescere a penuccia ma adesso mica troppo forte per niente
21: E sta da savondaria e rigette sono indispensabili per sviluppare comune?
20: È bella sicura, serve bella sicura per il funzionamento di una comuna, ma serve di noi a poi cacciare il 20% di tutti i progetti che noi vogliamo mettere in opera in del paese.
18: In Piemonte, in de 118 comuni, a parte comunale, un cambia, solo se hanno scelto i greci e qui di noi a principio per la prima città dipartimentale a Iaccio con 19% in più ad Alimida. Per poi, oltre fondario 2026, di 28 in linea o 15 per altre maniere c'è il trasferimento o liquido.
0: Infine, informazione pratica, a greva di Olotea deverebbe colpire poco a Corsica.
18: E usalui a Corsica continente di compagnia low cost spagnola che sarà tocco di Lille Figari Lille o sabato i 53 altri tra oggi e domenica a Corsica e parecchie città di un continente sono mantenuti i passaggeri concernati da l'avio annullato sono stati messi a capo e poi muy viga a sua riservazione senza spendere soldi in più di la compagnia. Ecco Isabella.
0: A ringraziarvi Elena. Sa somiglia assai sto ben aria giornata che abbiamo conosciuto eri solo. Sole, dopo as marida di noli che sono presenti all'Oriente, Bigina Omar, e poi a noi da Grecia, ma poco, ed imperatore, dono grado, toccherà i drantase, i porti vecchio, o dermometro, per sa fina di zimana, e poi bento, odi, un cinesera, saranno piuttosto tratti a Sofia.
3: RCFM

0: can call me Settore Menudeggi.
1: Ici RCFM.
0: I personaggi principali fantastici di Tolkien hanno piaciuto assai a Ange Marie Elisabeth.
2: Salute! Oggi Ange, autant, vi presente un libro di Tolkien. Un bello libro da regala, secondo elle.
3: Il mio libro preferito è Le Hobbit. E infatti Le Hobbit comincia non sul Signor dei Anelli. In tre giorni aggiunge 100 pagine. Assai, di peuple fantastici, ci sono elf, ci sono hobbit, ci sono orc, c'è di tutto.
2: E per quelli che non conoscono mica, ecco i personaggi principali e un piccolo riassunto.
3: Sì, tra dei nani, c'è il magicien Gandalf e il hobbit Bilbo. Sono i miei preferiti perché sono appena i principali di la storia. Parla di Allende che fa di noi, che ricerca un tesoro che abbiamo a un lato, che un drago le ha a un lato, e prova a nous dirigerlo. Cioè, fa di noi pieno di cose, poi in delle montagne, prova a noi, cioè chi si batte, cioè chi risponde a pe, cioè chi risponde all'enigma, cioè chi fa di tutto quello, così a fine per noi abbiamo uso des oro che si chiama le cœur de la ringstone, le cœur du gore e della montagna.
0: A ringraziabi, Ange, Otania, un microfono di Maria Elisabeth Ferrandini. Continuemo a parlare di i personaggi magici, streghe e altro babbo Natale, da qui a poco.

0: So deciori lanta RCFM e l'informazione in lingua gurza che c'è presentata da Hélène Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Più di una miliarda di euro per sostenere l'agricoltura colpita da sicchia e calore e la ministra Annie Genevar ha svelato il suo piano di sostegno, giustamente, un piano chiamato CACI, clima adattazione sicchia e incendi per sostenere e des ourerie, parai anche roteri lancia a bruzione, un sforzo importante di GL, passando beh, pareti mezzi, l'indennizzazione di solidarietà nazionale per compensare Bardi di là di un certo livello, in complemento a calamità agricola, perciò che non è mica assicurato per questi avvenimenti eccezionali, come ambientazione berrene o e vigne, una galada di uvondari, un'intera proprietà senza costruzione, beh, esploitazione e più colpite, e per continuare l'attività, infine un fondo speciale gestito dai brevetti è previsto per comprare roba, indennizzato una pena, un rinforzo di presa in carica di agudizzazione messa di noi, un piano che prevede accompagnamento sociale e psicologico, derogazione ai regole di ABAC e prolungazione dell'aiuto per comprare su e gasolio. Ci ulteremo in dei nostri prossimi notiziali e con reazione di sicuro. Si chi cambiamento climatico, incendi giusto appunto, gli assentevani lampa una diama, il presidente del servizio incendi e soccorso Gismontin, che ha ben sero, a Vagesabè in un comunicato che c'è di risera dice, teme obedio, baladì una rompidura di agabagida di beta moltiplicazione degli incendi volontari e azuligidazione permanente in lomi stastadina lampa sa diama a mobilizzazione generale, non si può più accettare questi comportamenti che costano gara a nostra suggeda per lui c'è la moesia che domani sarà troppo tardi. Infine in politica Jean-Charles Orsucci è l'usilampo della battaglia presidenziale come riuniva su di uno di Borta oggi di Gabriel Attal, ce ne cinque altri in dei dispositivi di campagna svelato ieri in Parigi, face parte dunque della squadra tenuta da Céline Géraud, anziana sportiva diventata giornalista e animatrice televisiva, di una scelta logica naturale, spiega Jean-Charles Orsucci, è già membro di Uscagno Nazionale Renaissance au partito di l'ancien primo ministro e candidato, sarà dunque in particolare incaricato Jean-Charles Orsucci di gestione acconciamento di un territorio e di rapporti tra lo Stato e la collettività locale.
0: Ringraziavi Hélène e ci ritroviamo normalmente a 11 ore.
1: Esattamente, a dopo.
0: A dopo. Aujourd'hui encore, c'est une journée largement ensoleillée qui nous attend aussi bien en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. Le ciel reste bien dégagé avec tout au plus quelques petits nuages très discrets par endroits. Côté vent, il se fera surtout sentir cet après-midi. Il soufflera de secteur est en Haute-Corse, tandis qu'en Corse du Sud, il sera orienté ouest à sud-ouest, modéré notamment autour d'Ajaccio. En fin de journée, il basculera à l'ouest sur l'extrême sud de l'île. Et puis,

mundo e volevo arrivare. A Zovida, a Zovide così, e Zoia e Vittorie di Vuedi di sì. A Zovida, a Zovide così.

0: Allez, andemo horizonte cu a filosofia, andemo un bezzagne. Cioè, mi parla non è gonfio, le casque, ma mica, ma non capisco mica so che le mie, non è mica importante. Allez, andemo in bezzagne con Giuseppe. Giuseppe, cosa lo demo?
1: Oh, buongiorno. Ciao, Manca, vi saluto.
0: Di noi, allora, diteci, oggi come va?
1: Allora, tutto va bene, state assente. C'è una montagna in faccia a me, yeah. Si chiama Punta la Paglia, quando penso che ha acceso ogni ambitura.
0: Ah, bon?
1: E tutto uso d'oro che ho lasciato un'annata 60 e a 15 anni con papà, a sapete come giriamo?
0: Non ditemi.
1: Esime, facciamo esime di idea per i maestri di Burghi che ci mandano per coprire le case,
0: mm-hmm.
1: E facciamo di 4-5 metri, ma per giugno qua su c'è quella camura e consumere.
0: E oramai c'è una vista che cola, una strada.
1: Allora, va già di subito per fare 4 zime giù una settimana.
0: Allora,
1: 2 giovanotti in forza che collano, se collano la mano la sera se ne fanno che 4 zime.
0: Ah bon, beh, tutto è meccanizzato di nuovo, cioè di nuovo l'arnesi che sono cambiati assai.
1: Allora collamo giù di ore e marcia, dopo andiamo qua su, si chiama Galarba. C'è anche il pino. Allora i pini si trovano abbastanza vaggio, sapete perché?
0: No.
1: Si siccavano dalla saietta. Fanno l'autunno e la saietta si siccava.
0: Yeah.
1: Fino a poco presso di 40 di circostanza, vedete, di circonferenza. 40 centimi così, e allora tagliamo, pigliamo con cuore,
0: mm-hmm.
1: Pigliamo con cuore. E cacciamo tutto ciò che c'è fragile con il giro, dopo misuriamo.
0: Ah, dunque, io esigavo di sopra luogo buio per tenere il cuore.
1: Qua
0: piola.
1: Qua piola, non c'era né transonese né nulla, secondo era troppo difficile a cullarlo.
0: Yeah.
1: Allora, qua piola, tagliamo, qua piola, bomba per la sbuscatore. Io da 15 anni non ho mica pretensione di avere muscoli che cacciava, uno 81 anni. Lampamo. Dopo sbucciamo, misuriamo un manco metro, mi vengo sempre con un palmo, vedete, facevo un palmo, e proprio con un bastone ne facevo un metro.
0: E calcolava dei così. Ma e dopo arrivava dunque due mule?
1: Niente, il più difficile è qua.
0: Ah.
1: Allora, la volta che era bello pulito, in da punta ci mettiamo un spese di gozza con un anello, si chiamava un vipione.
0: Ah, un vipione.
1: Un vipione, è una specie di farro pinzotto, lo facciamo volando a punta e qui dopo trascinamo con la mula, con due canapi e mi vengo sempre baffo, sotto la sella, a un straccio, ho detto che andava di qui. Qui lo metto sotto il pittorale di la mula, perché un mughi mica per trascinare. Allora, da qui andiamo e cercavamo una ripa. E noi a Ripa, sapete, ma chiamiamo lo striscione.
0: Striscione, ah bon.
1: Striscione. E da qui cacciamo un ripione e andiamo a Piano Nancio. E questa era la giornata dopo, dopo.

0: di ciò 4 giorni, io voglio che hai comandato, e dopo ci voglio allampare in Arripa. E in Arripa, fino a qua io, andavamo in base in paese, a picco, era una ripa a picco. E questa me la occupava io, e certe volte me la dipinevo per da cacciare, per far lavorare qua io. E dopo io andiamo a Mizzani, questa mi vengo e andiamo a Mizzani, sempre appiccata su Vibione.
1: Su Vibione, usti.
0: Allora, io ancora, io mi sappiuto quanto apro un casciavo. È troppo lontano, mi vengo mica per un titello, a 15 anni, mi vengo mica quanto un casciavo. Allora c'è parecchie case in Bizzani,
1: beh, dopo parte. Vi avevo mandato giusto appunto, parecchie case in paese, questi sono state, si devoi con lo strobo, no? Che farà due esime.
0: Diceva mia, ma mi vengo mica, è un'annata di santa, è appena lontano. Ma noi, io so chi, noi avvicinamo, questo allora so. No, ma cavalli si bagunta da entra da greda manco.
1: E quanto allora, buia bisavo?
0: Giustamente, quanto... e dopo c'erano i maestri di muro che mi chiamano da cappa e c'è stato due case bruciate.
1: Ah, d'accordo.
0: Mi chiamano la Sima da cappa.
1: Avevi un passato per la gappa, Gusti?
0: Ah, gappa, oui.
1: Ma perché sai che allora si fanno picciare?
0: Esattamente, c'è stato due case bruciate. Quanto a me. Dopo gli hanno mica messo il nastro, normalmente a dieta così è difficile a pigliare rondola, così è difficile, ma a forza di scalare, e dopo la casa partia, una volta che partia, dopo è tutta dieta.
1: Beh, io così non c'è un po' di manco a matta uovo, gubo.
0: Dopo poi è finita, è una che ho bruciata io. Allora, che tombiamo mammone. Allora giungo in casa e ha messo un'altra spazzola, ha messo spese di giornaggio, tu mamma che fai? Cerca di bruciare su quel minimo piccia mica, ma io come sono più grande, era più grande che ella, ha allungato un coso e la casa ha picciato e ha bruciato la casa e mamma non ha più avuto di poi tanto. Vi rendete conto le cose come la va? E per allora aspettate a casa, spingiamo con chi bidoni. E bon, ce n'è uno che lampa un bidone, ce n'è uno che si piglia in capo.
1: E beh, di don.
0: Questa è tutta verità, È tutta verità questa, Vi rendete conto? Hanno arrivato a casa e dopo ci sono un'altra in capo di un paese che ha bruciato di noi, da Asima, Asima che andava in cena da cappa.
1: Questa di non passava per la gappa.
0: Quanto a me non ne puoi mica vasta maniera, non puoi mica vasta.
1: Beh, mezzo. Se la hanno ubbiato 16 giorni, io penso che appena come boy, o così no, ci voglia forse cambia quasi tutto a struttura a casa.
0: Esattamente, e per allora tanti germini, i germini erano indispensabili, a faccia la grima che poteva, ma tante tutte le case erano germini, e gambe erano comprate a morte. Ci chiamiamo paria in questo mondo contro, ma perché con quel mino non era andato a mangiare.
1: Sono
0: belle si suoi anche.
1: Beh, se non è forse quelle di case rugiate, l'altro sì, d'accordo. Ma
0: sono belli, vi rendete conto, quando è questa foresta qui, questa è un'altra faccetta di un coso, di un pino lariccio.
1: D'accordo, e oggi è sempre sfruttata sa foresta o non c'è più nemmogitaia?
0: No, giustamente, io anche. Ah no, legno, tutti gli anni tagliano.
1: Ah, d'accordo.
0: No, ma mica per questo.
1: Ma mica per questo, boy, ma è sfruttata sempre, comunque, ce n'è chi lavorano sempre in foresta.
0: Io fanno tutti gli anni, hanno fatto qualcosa, anche su un altro, quanto a meglio per le cose, per i quali, vedete, come chiamano, sì. Piccoli cose.
1: Le granuli che li chiamano noi.
0: No, tutti gli anni, attenzione.
1: D'accordo.
0: Il legno qui ha ripreso, ne ha parlato anche un romano.
1: Ma beh, tanto me, Boresecchi, c'è un...
0: No, ha ripreso, francamente ha ripreso.
1: Ma vorreste intrattenere da noi, perché c'è l'entrata nella di noi, e per entrata nella, suppongo che c'è la taglia una borghia.
0: Vedete quando, la chi già detta, e quando le dicono, la ruina la foresta, oh povera Adelli, parla un dubbiotto, la foresta, quella dell'acqua è foresta, credetemi pure che sanno ciò che pagano. io so, a 81 anni, so 60 anni, come tagliare i pini e la foresta è bella come i primi giorni.
1: Ah no, ma si intradanno così? Non
0: credi che tagliano a bianco, non tagliano mica a bianco.
1: No,
0: tagliano
1: no.
0: Tagliano un pino vicino, vicino all'altro, altrimenti uno di due deve essere malato.
1: Esattamente, beh, so di mestiere.
0: Eh beh, non potete mica entrare di parlare, indubbiotto. Le acque foreste vanno comunque appena a scuola, eh? E vi dico, scusate qui in Bizzani, picchiata la foresta è come andate di santa. Allora, è che tagliano a bianco, tagliano uno qui, uno là, attenzione, no, no, cioè mica crede che tagliano così la scimesca, eh?
1: No, no, no, no, di regola, quelli che di noi dicevano, i legnatori che hanno un'intraprese per fare, che facciano i coppi di legno, sanno chi ce l'ha tagliato, uno, forse lagano quattro altri così che sono accanto, facendo una specie di come posso dire, girano a mezza foresta, beh, giusto appunto, per un cacciamica adulto, e no, sanno che li facciano.
0: Io anche, io lo trovo, strumenti di tagliano a bianco, diciamo fuoco, sterpa tutto. Qui mica gli stessa.
1: No.
0: Sono belli souvenir, boh, io ci ho stagiato, che potete fare tante era così,
1: Beh, mi pensa.
0: Stragi ancora.
1: Sono d'altri stragi, Geremo. Sono d'altri stragi.
0: Boh, io anche a lui.
1: Allora, ringraziamo una bella giornata. Oise. Vi ringrazio per se si ricordi questi. Abbege. Beh, interessante di sentire questa passata a Gusti. Per un resto, aspettiamo, continuiamo in piede a Barola. 04 95 38 28 28. Sono tracciati uno a due via d'appena. Se lo gira d'altre domande che sono firmate senza risposte ieri, un creo mica. Allora, mi posso un cus baia, ma se le caso a mi gered. Intanto, continuiamo con Giancarlo Bappi. Usentimo questa bella canzone. Essenziali, allora subito.
2: Sguardo per

Digenno et au Vintis et timbre à Vestaïs, hein, si Baspet, in Ardiust et Moriccio. Quistano soiejani. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e pondell'Alpe Maritime. In gira stu demma si deneranno barrette conferenze e cineserà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isensi, a frequenza mora, si basa il 8 gennaio e il 20 settembre in Ardiust e Moriccio e non mancherà di sale.

gruppo collettivo antichi di Sheku, l'isola di Ugawalu, di lingua bonivadinca che è cantata così. Non è provvito per dire che c'è un libro magnifico, la di Audra e Mani, e parla giusto appunto di Bonivadio, si chiama d'altronde Marinaggi, Piscaiu di Bonivazio, gesti e usi di Umma, è stato scritto da Alano Emilio Be e Boesie Ebro, e poi i ritratti sono fatti da Filippo Bierangeli e francamente basi 200 pagine che sono magnifiche, sane consacrate ai marinari bonivadinchi, che posso aggiustare gli scritti sono in bonivadinco, in corso ma di noi in francese, e francamente di un libro che Bobo Ede aveva nostro salone, e di assai bello, interessante, e poi forse che aveva radio anche piace di ricevere all'occasione di fare un'emissione con lui. Intanto quelli che sono interessati potete andare a bere nanta internet, troverete forse sul libro Gusti, forse che potete anche comandare direttamente passando per internet, Biramentoso di lo marinaggi Piscaiu di Bonivazio, gesti e usi di Umma, si dice così, hein? Ceux de la marine, pêcheurs de Bonifacio, gestes et rites de la mer, ça y a Madame Rouge, et in francese. Et coube ça, sous piccolo discorso, dans ta soeur, le libro qui tratta di Bonivazio. Alors, abaspetemo, sob, doyoreme, tu vas voir, 04-95-30-ui, 20-ui, un entra nous dit, j'ai pédi, bégui, groupe, i Gampagnoli, Sanna Brouge, Stazer, in paese i Mourad, un nom à dièse à San Miguel, à 7h30, pour les vounier, quand son égourse, Rideni de Stazer, Mourad, San Miguel, 7h30, au groupe I Campagnoli. Et, alors, un autre groupe, il y a un autre groupe, il y a un autre groupe, il y a un autre groupe, il y a un autre groupe, il y a un autre groupe, il y a un autre groupe, il y a un autre groupe, il y a un autre groupe,

0: Et Roger Adagravan, l'année en démon Pedralba, tu as spéta Philippe au Gozaloudem, Philippe, bon dior, nous.
1: Salut, Yann Carlo, salut à tous nos amis, à Giuseppe, à Berto et Bourg, et aspettez-moi nos amis. Alors, le groupe qui vient de Bassa, Yann Carlo, dit,
0: Non, qui ben est bassa sur Ivoge et Diagraon.
1: Ivoge Diagraon, oui. Ivoge Diagraon, à nous être des canzones avant dire à Owen. Alors, io voglio aller dire oggi un scritto di Beppu Flori avant dire à Goursa.
0: Alors, avant dire à Goursa, oui.
1: Avant dire à Goursa. La Diodroa, in quello scurno, calma, placida e serena, accanto all'antico gorno, tutta garca di volena. Trista e muda, notte giorno, chi pare un'anima in pena. Testa di moro sagrada, usò allora un perso, con la vede e poca armada, spaventata l'universo, benché spesso, già stimata e guardata in traverso. Ha inteso gli sacri accenti di un Dio salvi regina, ha visto gli stazzi spenti dalla morte e la ruina, e gli vecchi e gli innocenti battendo la mattagina. Ed ha in borgo, in Ampugnani, in Calenzana, in Iuru, a Olmedo e Furiani, come un'agula all'uoro, tenuta da buone mani, tinta di sangue e di d'oro. Testimone di la razza e di le gufesse antiche, chi nessuno oggi è in piazza né seguita le vestighe. Chi la politica spazza a gran di quelle spighe. Peppu Flori.
0: Peppu Flori, grand poeta.
1: È appena andiata, ma fermo.
0: Si può dire forse che tutte le poesie in una certa maniera sono andiate, certe forse dal tribù che da altri, ma è di no che, un ruolo di ubu e dopo, si è d'accordo, mica d'accordo, ma poi è interessante di dare. So, pare, quando le dato in poesia, quando le dato in radio, con rispetto in noi, dunque... Poi non mica pensare a tutti della stessa maniera.
1: Ah,
0: maniera.
1: No, è probabilmente perché casi no, allora
0: un mondo
1: sarebbe...
0: o forse... Allora, sì, band, so pensiamo tutti della stessa maniera, ma una maniera in radio... Moira, dai, diremo così.
1: Tanto
0: sì, il mondo...
1: Il mondo era Moira, di voilà. Hai forse ragione. Voilà. Non hai mica tutto, ma... No,
0: io ragione. Andrei a me il mondo, forse, anche ne pensate.
1: No, io penso che è meglio che tutto il mondo abbia usato e contrastare moderamente con la bonitezza, cosa mi dico, cosa mi fa, e questo è sicuro. Dopo, perché bon,
0: come dici a Wendon di Luioani, usare parlare di a me idea di a spesa, insomma, vengo.
1: È così.
0: Bon.
1: Allora, aspettiamo i nostri amici, perché Giuseppe ha aperto la butta, ma non abbiamo mica io.
0: No, c'è qualche sia da ridare a voi, poi spero che ce ne saranno altri da qui alla fine dell'emissione. Allora, una bella fine di settimana, approfittate di voi. Allez, Ovidive, a beige. Andiamo noi squadro, c'è Manuel con noi. Manuel, buongiorno.
2: Salute, manca, come va?
0: E voi, come andiamo?
2: Gioca a falla.
0: Allora,
2: saluto a tutti.
0: Salute.
2: Allora, ieri si è parlato di Ciabada, un mica dopo.
0: Ah, Gerabattana, no? È questa?
2: No, si sceglie Rosso. Allora, in Ciabado. Allora, la significazione esatta di Abarolla, non so mica ciò che lei, so che vorrei dire che è rosso e più che rosso. La significazione non so mica. In Ciabado, vous savez que...
0: Alors, Eros ou da... Comme les... Enfin, ce qu'elle a dit, et au professeur, comme elle a aussi goûté, tu y es, tant que tu as travaillé, donc elle a diventé d'Eros, forcément qu'elle a travaillé dans le cas où ça, hein.
2: Et parce oui, que... c'est aussi, mais on ne sait même pas, hein, on ne sait même
0: pas, à parole, elle a un chabat. Annuette un ciabattato, ma ieri stessa?
2: Ah, una fa ieri, hai capito? Ma lui...
0: mi pare, non voglio mica... Ma mi pare che io ho detto che un conosceva che in ciabattato e mica in ciabattato, vedi?
2: L'abbiamo ciabattato non l'abbiamo mai intesa,
0: No, ma io sono in altre regioni, io sono così.
2: Sicuramente, sicuramente. Ma io
0: ho sempre
2: un ciabattato.
0: Ero un ciabattato.
2: Ho stato a usare, ho lavorato.
0: Perché siamo Bertudi da Abarura Ciarabatana, dopo siamo venuti a parlare di inciabattato, inciabato, e forse è muovato questa piccola relazione che esiste, no? Questa, bon, è un'ipotesi, hein? Forse che a rombo di Dravaia a usole è diventato rosso un ciabattato.
2: Rosso un ciabattato, veramente rosso, con insurazione, è stata
0: sentita. A sapere, no. Tutte maniere di Dravaia a Tamba Isola non è mica vero, eh?
2: Non è mica troppo, no. È anche pericoloso.
0: Ah, può essere un...
2: avanti, tempi.
0: E dice, non dice non mica che si bottia a Berniciosa, Gusti? A Berniciosa? Non l'hai detto mica a Berniciosa?
2: No, non lo so mica.
0: A Berniciosa sarebbe l'equivalente di un'insolazione, dice Radio.
2: Ah,
0: l'insolazione, voilà.
2: Si rampa tutti gli
0: occhi. Certi dice non così. Forse che esistono altre parole, eh? Ecco.
2: E dopo... Volevo parlare di Ascapitana, ma chi sia mi pare che ha parlato della mentuata prima che me, alla fine dell'emissione.
0: Ah, poi forse sì, Ascapitana.
2: Ascapitana, volevo che lo fare, soffa.
0: Ah, allora, questi di noi, a dire ribia ciò che l'ha detto, non faccio che, so come un pappagallo, faccio che ribede, ma Gian Giuseppe c'è che giusto appunto una capitana, forse che può riavere da, sapete, su galore che rigola da esciappe, una volta che l'hanno ricevuto da 6 isole, dopo, capiano il galore e vedre i scogli, e esciappe, dunque, capiano il galore e forse può essere di noi l'origine di questa parola, ma tra virgolette. Tra virgolette,
2: anche
0: se per obbligare di rivolte di parlare dopo,
2: quale
0: caraggio, ma interessante di rivolte insieme.
2: E la discussione sotto un lume.
0: È sempre meglio così, eh? È segno che voilà.
2: Ma è quasi tempo con gli amici, ma. Sto assente con un tuo e non parlo, usate parole di morte, mi ha messo a 78 anni e non l'ho mai intesa.
0: Ah, ma penso che continuerete a parlare
2: da... Sì.
0: Ah, sì.
2: Quanto mica muore mio
0: male. Io prego, mi tocca muore.
2: Non abbiamo più tempo di muore.
0: No, di noi, non c'è nemmeno tempo di muore, non c'è tempo a muore.
2: Io ho 78 anni e trovo sempre.
0: È segno di salute, dunque provvità di... E che la voga così,
2: Voilà, io non so che 60 anni lo voglio.
0: Ah, allora avete cominciato ieri. Continuiamo d'idea ostra e passiamo per la barada. Amado, saluto, Amado, buongiorno.
3: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Allora, tutto va bene?
3: Sì, sempre così, ho preso un negante.
0: Ah, voi siete obbligati ogni volta a domandarvi così, no? Sì. Niente, dai, oggi chi sei?
3: Oggi si è scordato.
0: Si sono rotto, dice qualcosa a me, questi. Allora, dite.
3: E come diciamo, l'uomo che è passato avanti, un saluto. Mm-hmm. Dicevano anche un rosso imbagarrato.
0: Imbagarrato è stata detta donna, ieri. Hanno fatto un cuore lì, un colore uago.
3: o água bando maduro
0: e que
3: é rosso
0: exatamente ver
3: a Bernijosa quando era cidade mamma quando o sta me causou legado a Bernijosa
0: e tanto allora quello che ha Paolo giusto a ponte a due sto va che metti un bicchiere alla ringar su radio non tu gabo fa un bicchiere posto non un tovagliolo in radio hein e là che fa mica che bollia che si ne va là piano piano allora io sono stato impressionato perché si entrava no gabo e a persone vede forse che era non so bia come se o gerbero bia vede
3: sarà stato tovagliolo
0: piuttosto oggi penso che ma quando avete una decina anni mi o gabo si vede o tiro acqua così
3: no ma mi chiamo
0: era o tovagliolo che gli bia
3: prima
0: e bene
3: vai qualche parola non t'allarba
0: senti una
3: di francese di come in francese
0: come hai detto un corso scusate
3: un corso di fadonier mon fascio faire feu de tout bois
0: d'accord ben non questo io conosco un francese un corso la conosci amica ma
3: fadonier mon fascio
0: d'accord faire feu de tout bois di chi gusti
3: quando poi hai bisogno
0: d'accord
3: dopo c'è l'erba e la salute.
0: Chi è l'erba e la salute?
3: L'erba e la salute che lui si piglia per esempio come l'erba e sciapabene.
0: Ah, d'accordo, quelle che... è medicina, diremmo. Dopo,
3: l'erba e la salute è piuttosto una medicina.
0: D'accordo, io.
3: A vatti l'erba muore mai.
0: È come a rimigna, un sterpa.
3: Questo è un sterpa. E con l'erba che faccia i buri.
0: Allora, questo è d'accordo, ma come ce l'intende la questa?
3: Questo è di un pendino.
0: Ah bon?
3: Di una persona che è meglio a berdarsi.
0: D'accordo.
3: Non mi puoi mica fare troppo confianza.
0: Come hai detto esattamente, così la già scrive?
3: E con l'erba che faccio i buri.
0: E con l'erba che faccio i buri, d'accordo.
3: E come la persona taglia l'erba sotto i bei.
0: Ieri, questo che va davanti a lui, il radio, allora l'impede di va...
3: Di va una malfatta.
0: D'accordo, sì.
3: Dopo c'è l'erba colombina.
0: L'erba colombina?
3: Della verbena.
0: Ah, d'accordo. Ah, aspetta, la già scrive di noi. Perché, allora, dico sempre a verbena io. Dunque,
3: a verbena io. L'erba colombina.
0: Colombina, d'accordo. Ah, beh, questa non parade. Così, per, come il radio appena, io, verbena.
3: Mangia usorano in erba. Ma mangia usorano in erba.
0: Allora,
3: vuole per esempio di noi come per mangiarsi vuol dire un corpo a vacca.
0: D'accordo. Ma io pensavo, d'accordo, bon, sarà così.
3: Oui. Dottore, professore in erba.
0: È giovane o allora non capisce nulla?
3: È giovane, è sempre in facoltà.
0: D'accordo, come un francese, colleghi, en erba, sì, c'è così, per quelli che sono
3: sempre... En erba.
0: Esattamente.
3: A cavallo morto un vale a tagliare l'erba.
0: Ah, sì, è bello.
3: Ce l'occupassi ne prima.
0: Dopo è troppo tardi, sicuro.
3: Una zidella più certa che l'erba camilla.
0: E l'erba gamella chi dice?
3: In francese c'è la serriette.
0: Ah bon, ah d'accordo.
3: L'erba gamella.
0: Non so manco cosa che è in francese, vedi? No. L'erba gamella,
3: Ecco,
0: ci avevamo conosciuto assai uno che è sintaccio, sente nascere l'erba. Ecco, questa
3: è l'erba.
0: Questa di noi, perché c'è chi dice maligno, è questa anche.
3: Maligno, sintaccio.
0: Sintaccio, d'accordo.
3: Oui. Bon. Dopo c'è l'erbagiolo, no?
0: L'erbagiolo,
3: L'erbagiolo uzzano.
0: Uzzano?
3: Sì, era fatto in pelle iatto.
0: Di iatto, Abbiamo parlato assai, no? Di uzzano,
3: Eccoci.
0: Sono tracciati di rivette, se sono un'altra con l'erba, gatti l'erba, ne abbiamo parlato, questa sì. Bon, abbastanza, Agusti, C'è abbastanza erba, questi.
3: Oltre la cigala.
0: Beh, mi lascio va, mi voglio mica contrariare.
3: No,
0: questa faccenda la lascio.
3: Non lasciate per me, io capito.
0: Ed è capito tutto, ecco. Allez, uomo, una bella giornata.
3: Allez,
0: da qui a 10 minuti, ma ritrovo l'attualità. Intanto c'è Lorenzo, poi vi interessa a Steve, o se mai vi interessa all'attualità. Lorenzo, buongiorno.
4: Salute.
0: Salute, salute.
4: Allora, saluto Amato, e oggi siamo passati, siamo corto l'uva, e si è passato tutto un corso.
0: Allora, è attaccato ai vindemi allora?
4: Sì, siamo indimiato, e domani, o pomane, la settimana che viene.
0: Sono prime per la vostra viola?
4: Sì, sono prime.
0: Ah, beh, è importante allora.
4: Le prime vindemmie, sì.
0: E come è lui? È maturo e come la giura? È buona?
4: È come lo giure per favore.
0: Bon, d'accordo.
4: E mi ho coltuato bene. Perché gli era invitato anche tu.
0: Insomma, ne mi hai scudato.
4: Allora, abbiamo parlato appena di te.
0: Ah.
4: Parlando tutti insieme, a io e spicciatevi, andate più fuori, non guidate mica abbastanza, e a chi magagna, a chi una avanzi mica,
0: a chi si mangia rua,
4: a chi si mangia rua, a chi casca, ne parliamo.
0: Allora, hai fatto qualcosa con Tonque?
4: Avanti va a winner, che noi ci apriamo, allora, che volete fare? È la vita,
0: yeah.
4: La vita era così,
0: No, ma se volete va tu su Spirito Gusti è sempre un piacere.
4: Lo spirito nostrale, tutti i nostri paesani, i paesi, chi so parla di aiutarci, e poi hanno urato tutta la settimana. E l'amico che vuole noi ne viene intesa che non hanno bisogno di tante abitazioni, poi non hanno passato una giornata con noi.
0: C'è sempre bisogno di avere pochi iracci,
4: Ah, una mano in più poi va sempre,
0: A greu.
4: Vivo anche un è vero. Allora, era giusto per aspettare una chiacchierata con voi, allora, per oggi è cinese qua, siamo appena stanchi, mangiate bene da vemmo.
0: Dunque, dopo un travaglio a debutto, dopo ed è attaccato stamane a buon'ora, suppongo?
4: Sì, abbiamo fatto le belle rimorche, faccio troppo caldo.
0: D'accordo. Sì. E dopo ho buttato direttamente in due, tutte queste caspe
4: uve? Sì, a cavariglia.
0: D'accordo.
4: A cavariglia, sai, un uomo che si coglie, cioè, penso, i suoi 100, 200, o 200, 300 kg tua. Per uno è diciamo un affarone.
0: Ah, comunque, sino a due.
4: Penso, io. Beh, non è mica sai, ma.
0: Ah, no, sono di mica l'abitudine, ma.
4: No, si vende lui che è lì, lui come lì, ma e quantunque fatica perché faccio un caldo.
0: Questa di greco.
4: Non si manco un pianta più. Dunque la mattina se rimane notte e si greba i già, dunque il travaglio è difficile.
0: Allora dimettiamo, l'uva che gli è colta oggi, quando adesso essere trasformato e quando è che sarà, diventerà vino il geraio?
4: Ah, vino mica subito.
0: Ah, ma più o meno, non ti racconta più o meno.
4: Ma allora da lì, piada a mano e subito farata.
0: Uh-huh.
4: A tempo farata e chiarata. Ce l'ha cala subito la temperatura per mica che da giri.
0: Uh-huh.
4: E a più bella è quando è colta la notte.
0: Ah.
4: Quando non è mica cala l'uva.
0: D'accordo,
4: Allora qui a mano si può mica cogliere in notte. Sono andato io un'ora stamane, ma a mano non si vede mica, c'è da tagliarsi le ide, e non si può mica tagliare. Ma la più bella rigolta gli è. Hai macchine benentese che si passa bene con i lumi e i cavatoi, ma a più bello, più buono quando è corto, quando lui è chiarato.
0: D'accordo.
4: La trasformazione, e dopo venerà, cioè, non so mica, non mi vengo più, ecco, non mi interessa, non so mica scientifico un'altra questa, ma non è mica, non so, c'ho le parecchioni che qui non voglio.
0: D'accordo, ma voi contate di avere i vostri utili in mano da qui a parecchi mesi, questa voglio io.
4: No, questa sarà l'annata che panerà.
0: Ah, d'accordo.
4: Gli faccio partire lui, faccio partire un gruppamento di Agavari.
0: D'accordo. Bon, eh ben, bonne continuation et bon travail à tutti. Provita de Musa de lui, nous, perché di importante.
4: Ah, ben, siamo più noi risate che noi. Siamo giunti a mangiare, eravamo parecchi, a due antichi, non è questa coppa qui su te longe e vini nostrale con mai vecchi, ma siamo a due paese,
0: E beh, cambia l'onda. A mi penso.
4: Non cambia.
0: Bon, ben, Laurent, allora, a obiege, allora.
4: A tutti e a presto.
0: E a obiege. Allez, un saluto a tutto ognuno. A beige, a beige. E ma via, allez, l'ultima telefonata di Gio Dempo, dunque non ci premo mica. Andiamo con Stefano, un corti. Stefano, buongiorno.
5: Saluto, va bene.
0: E tu?
5: E sempre così.
0: Bon. Allora. Come?
5: Sempre così, i preti non cantano mica i grammati.
0: Yeah, so.
5: Non penso, la madre ne sa parecchie.
0: Yeah.
5: E poi non t'allerba se tu domandi come sia Gianluca, sai,
0: Elle è di un nostro specialista, è l'erba.
5: Se lo dico in berba, te lo giuro l'erba.
0: D'accord.
5: Allora, tutti così sempre, ma un giorno non l'ho fatto una canzone, sai? Sai che Gianluca cantava per una bella voce.
0: E chi cantava, la soia?
5: Cantava, gioca anche la noce, Gianluca.
0: La soia, no, ma è un artista completo,
5: Voilà, ho mai lasciato io, che è completo. Allora, l'ho fatto una canzone una volta. Allora, come questo tipo sempre, oggi a Dio lo giurigge,
0: Allora, abbiamo 5 minuti e basteranno, non lo so. Visto che uso d'alento è lungo, dunque la canzone deve essere lunga quanto uso d'alento,
5: ma è una canzone con il cielo.
0: Allora, ti stai massando, lui.
5: Quando che lo canta ello, si stanno usiti la gilli, e rosano dei prati, o tante re di agnelli, e si sentono cantare, non gliano ricci dirgli. E ogni lo circondo sono tutte meravigliate, quando chi lo si mette a fare son poesate e battane i soccorri quando sente ne serate. La sua voce è così chiara che ne tremano le stelle, si mettono a trimare all'intorno le zitelle e sperano che un giorno mangeranno le frittelle. E io tengo caro, fatto la giusta canzone, che io sempre abbia al mio lato la sua persona, avendo sempre ricchezza, che la sua voce risuona.
0: E a giuste radio donna, a giuste già, ma perché dopo notte che l'userà passato il giorno, ad essere presente sta domenica, dunque in casa Maccioli, a sale veste a 5 ore dopo mezz'ora, per una conferenza di Elo Ghilada, non tagliamo e risponde, e a Zobiazza non a Zugeda, all'occasione di un principio di vestibilità concernendo a Santa Unioro, dunque sta domenica in casa Maccioli. Va
5: con Gianluca, perché. Ma vent'anni fa sappiamo che parlava.
0: No. E poi le musiche guidate qui nelle missioni. Io che mi ricordo stavo a Digne, invece era il primo posto del continente e ci stavo a sentire tutte le sere. Di un uomo straordinario.
5: E poi io non ci dico è dolce, non mi considero che si imballa.
0: No, al contrario. È rivelato. E anche diventato oggi a buon senso, perché ha ben so veramente, anche se tu dici, è bene che si è messo a non tu dardi a Ugorso, ma oramai oggi è diventato un specialista di lingua, ha lavorato assai, mica solo non ta lingua, ma non ta poesia, non ta parecchi aspetti di lingua, e oggi sa di che.
5: E poi sai che quando la qualcosa in capo.
0: Yeah.
5: Che stardo mio. Una volta detto a con me hai a mandare c'è una vecchia che stavo sereno un corto
0: a casa di riposo
5: e una 49 che direi coscia hai abbia 15 anni filato ma la vecchietta se ne ricordava più e oggi non capisce mica è giunta scappata una qualcosa
0: non è mica gappiato
5: No, capiamo che come cani ultò che è.
0: E poi canta, l'aggiuntesa canta.
5: No,
0: ma te ne ha fatto le scuole, no?
5: E di ahi, dirà a Mammoni che cantava.
0: Perché Sassuna di Biano canta di modo che di un tenore,
5: Per questo è sguardo.
0: Com'era la canzone che lo cantava quello giorno? Ah, que là, il n'y a pas joué, non. Ah, le godi vegu alu arcone, con tanta razia. E questa la canzone che lo canta, oui. È magnifica, magnifica.
5: Sai che ne devo contare una quando si muoionta.
0: Corta, corta, perché.
5: Quando avete fatto il mio ragione di ASF.
0: Ieri, qui in città a dire, ieri.
5: Siamo parlati, era parlato con un po' PT.
0: Ma ricordo,
5: E giustamente scocciamo con PT e c'era una zidella di aviatorio, hanno camogli, ha detto questo qua PT non ne mangi. E per questa è una canzone di un mese PT.
0: D'accordo, d'accordo. Ma forse che mangeremo un salato da qui a poco,
5: Domenica andiamo la chiave,
0: Ah, uso conto, penso che avrà uso conto allora. Senti, Oste, ti abbraccio una bella fine di settimana, di nuovo. Ali a beige e stuzzichiamo il nostro amico Gianluca, che sa, ma è poi una cadda telefonata per rispondere, posto che un specialista di noi già mi risponde. D'altronde, posto che parliamo di l'erba un tanto, c'è Cesario che mi ha mandato un messaggio, lo ringrazio. Parliamo di l'erba con Amado Ansora, c'è di noi l'erba bambina. L'erba bambina, per quelle che un lasagne, c'è la bussa in geraggio, che abbiamo messo da Ube, per esempio. Quando è boide annada d'erba, vorrei dire che non è già mica come l'è scritto così, di un'annada senza divisa, di geraggio, tutto contrario di a divisa. E poi avete noi l'erba saliosa che cresce in montagna e serba gusti e assai una bella animale, così voilà, siamo mica completi, ma c'è di giusta non ti sudema di l'erba. A tutti ci ridurremo da qui a una stondetta per continuare insieme sino a 3 ore e mezzo. Intanto, se volete, ma va un punto d'attualità. L'essentiel de l'actualité, nous le faisons avec vous, Alexandre Sanguinetti. Bonjour Alexandre.
6: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Plus d'un milliard d'euros débloqués pour soutenir l'agriculture, fortement impactée cet été par canicule, sécheresse et incendie. Des financements qui doivent permettre de soutenir les trésoreries, relancer la production, a expliqué la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ce matin. Au-delà des indemnisations et des dégrèvements de taxes, un fonds de réarmement agricole sous le pilotage des préfets a été créé, notamment pour l'achat de fourrage ou de semis. Le plan prévoit aussi des dérogations ciblées aux règles de la PAC lorsque les conditions climatiques l'imposent et enfin la prolongation des aides à l'achat d'engrais et de gazole. Le service incendie et secours de la Haute-Corse tire la sonnette d'alarme après une saison particulièrement intense. Son président Hyacinthe Vagne évoque désormais un risque de rupture capacitaire en cas de feux importants et simultanés sur plusieurs secteurs de l'île. Une situation qui intervient alors que les départs d'origine malveillante se multiplient et parfois au même endroit. La campagne feu de forêt entraîne également un surcoût d'1 million d'euros sur un budget annuel de 42 millions. Le service incendie et secours réclame donc davantage de moyens humains et financiers et appelle à un sursaut collectif. Et il faut dire que l'été 2026 aura été celui de tous les records au niveau national, en tout cas, été marqué par des vagues de chaleur, des phénomènes climatiques multiples, incendies, sécheresses, orages, tornades, même sur le continent. La Corse, elle, aura connu sur les 2 mois d'été 45 jours de canicule, 45 jours consécutifs sur 60. Les premiers avis de taxes foncières sont arrivés en Haute-Corse. La hausse est en moyenne de 3,2%, même si pour une très grande majorité des 236 communes du département, le taux reste inchangé. Deux ont même décidé de le baisser, Aléria et Popolasque. 22 communes, elles, ont choisi de l'augmenter, à commencer par Bastia, plus 13,7%. Mais la palme revient au village de Valledoretsa, plus 50%. En Corse du Sud, dans 118 communes, la part communale n'évolue pas. Seuls 6 sont optés pour une hausse. Ajaccio, c'est plus 19%. Suivent ensuite Basteligache, Petrosella ou Evisa. Des hausses auxquelles il faut évidemment ajouter la revalorisation nationale des bases locatives, plus 0,8% qui s'applique à tous les propriétaires dans toutes les communes.
0: Eh bien, là j'ai le moral alors dans les chaussettes.
6: J'aurais peut-être pas dû finir.
0: Heureusement que j'ai
6: pas
0: de chaussettes, je suis en claquette aujourd'hui.
6: Je la mettrai au milieu du flash pour le prochain. Voilà.
0: Bon, ben merci. À tout à l'heure. Un autre tranxtène et puis c'est bon.
6: Allez, à
0: Dove. Allez, so, très heureux de vous minuter de ma continuance. Cherchez-moi Harry et Gosina et Bergi l'actualité. Et ça, il fait. Je vais écouter, écouter, qui boule des vins. Allez, si notre remède, vous y montez ça, mais. Ah, tu m'écoutes, on a eu, écoute, on va chez l'autre. Théo, on t'y ne va, on t'y ne va. C'est mon direct, on improvise. Allez, on t'aime, mon magasano. Arrête-toi, Madalena. Madalena, bonjour, non?
7: Salut, salut,
0: Yonka. Tu m'as mis à contraria,
7: Ah ouais,
0: tu
7: m'as
0: contraria.
7: Comment? Tu andas, Yonka, c'est
0: mandat. D'un thèse, sous nos idées, les gauchis, c'est d'abord de moral, hein?
7: Ma io ero entrata
0: a dire. Tanto me, così stiamo positivi.
7: Ma
0: come?
7: Non andavo in terra.
0: Ah, poche cose, veramente poche cose, questi.
7: Robe di soli che non andavano mica, robe di fuochi, no?
0: Cresce da die vetture, un fuoco, mancano i soli,
7: boh. No. Questo è come i francesi, per l'argento è pas mortelle.
0: No, l'argento non è mica ubbio, no, ma il solo per lutta contro il fuoco, bon, comunque.
7: Ah, questa allora.
0: Allora, non è mica, questa conta in noi.
7: Ah, questa
0: è
7: allora conta per tutto, se non c'è qua non puoi fare nulla. Soprattutto ai giorni oggi.
0: Beh, quest'anno è stata difficile. Poi non convido a stagione, non convenita.
7: Ah, manca pana. Oh, già fa casa.
0: Ebbene.
7: Allora, sentite, sta di mano, ho chiamato tutti i giorni.
0: Ebbene.
7: Ah, pana troppo, no?
0: Ah, no, no. Hai gerato da Giuseppe Iuezzani.
7: E lui, no. Il primo giorno era mezza.
0: Ci ha mandato con della vibra tutti quelli che ci stanno a sentire.
7: Ecco, allora io aiuto qualcosa a leggervi. Non è mica oggi, si chiama un lamento della lingua corsa, ma è scritto dopo. Non conosco mica se scrive storie così. È stata composta da Angelo Santo Olivesi, a cui cerca anche un'antologia.
0: Ah, è un bel mica,
7: è manco un'antologia netta. È nato in. Di l'epoca di Moab, è nato nel 1891 e è morto nel 1971. E dice l'Antarit, che l'hanno già ripubblicata, ma solamente della lingua corsa le è piaciuta, allora l'hanno rimessa a donna, che dice Ricciole ha continuato a battere. E per anche scritta appena, come le scrivevano, no, so, non si scrive più troppo sta fare così.
0: Ma sta assente, io con piacere.
7: Allora. L'altra sera, dopo Gianna, ero solo allo fugone e fumava mio bippa come regia Rabone quando intese una scarpata in cima di un scalone. Spalancai la mia porta, che era già bella mossa, vidi entro una vecchietta dalle lacrime gommossa che mi disse «Buonasera, ricordò la lingua corsa, ti saluto a mio comare, un pezzo con taglio visto, posa appena, ti ringrazio». Aio, posa, bello Cristo, arrampa di burra sta banca che mi barriva la stanca. Tempi e tempi, veramente. So stanca e quasi all'angione, arrigota tuo compà. Quando te ronzi dell'one, se aveva mai bisogno di marciare con lo astone. Ero nata tutte le labbra e dentro a tutti i gori, ria con le contentezze e piangia con i dolori. Sempre l'amica di tutti, di livelli e di ribrutti. Quando si dello nascia, con un latte di la mamma, su dia e mo barulle, senza che stassi in bramma, e venia grande e grosso, che non è indigesto ancora, che non è indigesto il grosso.
0: Il grosso.
7: Non c'era tanti je t'aime in tempo antico, compà, né tanti je vous adore, né tanti je ne veux pas, ma qualcosa di più raro, sentite, di l'angugaro. Donne, zidelli, zidelli, giovanotti, uomini attempati, quelli che sono stati in Francia e quelli che non ci sono stati, parlano tutti di goia, di gola, come gatti strangolati. Aggiù pianta, aggiù sgridato e sono troppo faticata. Mi morirai in uno scorno, semplice come sonnata, perdonando, non è mai tardi, i gorsi scemi e bastardi. Buonanotte, un mio compare, ha inteso il mio lagno. Fammi l'ultimo piacere, mettimi sotto un castagno e scrivi non t'amo vossa, qui riposa lingua corsa.
0: Ah, ma la via letta, perché il finale, o la giuntesa o la giuletta, il finale è qui riposa a lingua corsa. Dopo uno di giallo si mu donna un nuovo cd, ma è bello,

0: Donc, spiego che da qui a cent'anni sentiremo l'istè sull'agno e la lingua sarà tornata con dunque assai presente una nuova società.
1: Che l'avrà cresciuto, perché sentite, bon, è vero che voi dite per i cifri, sono i cifri che contano, avete ragione, sono i cifri, non è mica...
0: Bon, cioè, io no, i cifri sono un'informazione. Dopo ciò che conta di noi, è forse di avere, questo è difficile a materializzare, ma forse è di avere un intimo, una società, di quelle che assistono di fare qualcosa per la lingua. E tanto questi, penso che siamo abbastanza in alto.
1: Mi pare. E qui che conta, qua c'è veramente da tutte le onde si sente, e stamane sentia l'informazione, un giovane che parlava di Geagrigoli, radio di Orgo, e contava perché che lui voleva fare suo mistero, e diceva io mio ego mio. E parlava, e aveva 17 anni, di dirlo, bon, parlava benissimo, bon, e diceva io non voglio mica... Non mi vedo mica in un altro mondo. Un morto a Bonn e faceva questa, dopo mo a Bonn, mo a Bonn, e non posso mica fare altro. E poi, ma io ho detto, ho sentito a parlare, sicura che su giovane non parlava sicuramente mica come lo parlava a Bonn, ma parlava.
0: Esattamente, sono d'accordo.
1: Non può essere più essere quella di tanto.
0: E poi nemmeno quella che ce la ricerca.
1: Non è mica quella che conta. Ma e questa, e di ogni a parlare, da qui a
0: portarsi. Di ogni a parlare, contando che rispettando il più possibile la lingua.
1: Voilà. Questa sì, ma questa allora, quelli che l'imparano, questi giovani, di a lei d'imparare di lui, perché
0: aveva
1: figlia della gioventù francese, non parla più per francese.
0: No, no, beh, è un fenomeno che si basa beh, d'altre lingue, in d'altre, lingue, in d'altri paesi, sicuro, ma quelli che passano in radio a Bertida, in paradiso.
1: Per la scuola.
0: A scuola, la soggi, eccetera.
1: Sì, tutti questi. Cioè che li imparino,
0: penso che quelli che hanno sagabagità di bue tramanda la lingua hanno comunque un certo livello di lingua che è interessante e forse che sarà tramandata una lingua più che corretta, e questa con lui
1: mi pare che si sente che hanno appena difficoltà a cercare le parole, ma quantunque cinetine pare di più in più, mi sono detta quella da cui ha vinto 30 anni sa da generalizzare.
0: Ne so persuaso di
1: guerra solo una generazione,
0: allora è vero che durante i 30 anni che abbiamo perso, e per quelle che hanno avuto, e tanto che ce l'ha mica allentato il lavoro, ho fatto da voi ce l'ha continuato, insiste, e forse a convincere niente, a sconvincere niente piuttosto, e vera che sono sicuro che siamo in una strada buona.
1: Si va per una cosa se troppo ottimista, non so.
0: C'è bagaccia qui, gli uso la fuori ci danno. No.
1: È vero.
0: È vero che se Bobby Busate davanti a un fiume, figliando l'acqua che fa, oggi se abbiamo una fotografia di società d'oggi a un livello di lingua, c'è da via i paesi. Ma c'è la rivoletta, so che si basa, a sente di noi giovani, con dei parlano tra di eli, bere di noi reda sociale, come reagisce.
1: C'è parecchi modi c'è parecchi modi di espressione ecco, fino ad avevi visto su giorno che ha fatto un gioco come si chiama? Video cortinese
0: un gioco informatico
1: da Valo Bassa in tutti questi cosi conosciuti, che ne so io,
0: no, esattamente.
1: Un gioco di gorse di vitture, di scemme, di vitture che bollano, come gli organi giovani, ma tutto un po'.
0: No,
1: non parla mica troppo, e ride, ma ha detto che la faccia, perché a mamma non è mica gorsa, ma ho abusi, ma ha detto che la fa la gorsa, perché ha detto. Così no, il suo ragionamento è bello, ha detto chi parla corso non so che becchi. Allora, i giovani sono a portare le roba che gli piace perché lo parlano corso.
0: Tutto qui è da aiutare.
1: Intelligente.
0: Tutto qui è da aiutare a Zugeda a digerire gli usovondi, donc elle asia per Yuga, per Rivlette, per Ampara, i libri.
1: E poi Ugant,
0: due noi gli assai particolari, di quelli che aiuta assai a far passare, a far entrare, di una botta che si apre dans ta lingua per parlare.
1: Mi fa

0: è importante.
1: Questo è sicuro. E poi sapete, c'è ripetitivo. Dunque, sentite sempre le stesse cose, alla lunga è obbligato a entrare in campo.
0: A rombo,
1: C'è quello di noi, eh? A rombo.
0: Allora, un'ultima cosa, c'è di noi a Igube, quelle che ci stanno assente, che sono. Sapete, c'è un genere di radio leaderage che dice le manga, non è inteso parlare a Penucci. C'è stato il primo manga in lingua gorsa, la diavolo tra le mani, e francamente, voilà, siamo dell'evoluzione di tutto quello che è interessante.
1: C'è la gioventù che andate buco.
0: Ci ha fatto confidenza,
1: parlavano in larva, allora larve arba di Sonio Linco, questo si dice spesso.
0: E che vuol dire questa arba?
1: Perché quando vuole certe persone le buoni da sai roba salate, affari, che gli piace tutto il suo, dice senti sempre così qui. L'arba di
0: sogni. Ah, d'accordo, non la puoi mica trasformare in carne.
1: Come dire, basta, l'arba di sogni.
0: D'accordo. Arrivederci allora.
1: Allora, tante salute
0: e
1: buona
0: fine di
1: settimana.
0: Ah, poi noi abbiamo arrivato a Gabia, ma continuiamo con lei.
1: Un salutiamo allora.
0: Per questa Gaia, allora, bella giornata, beige. Continuiamo di idea oltre, fermo piazza Gabi, che ci chiama da Gorti. Gabi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salute.
2: Buongiorno a quelli che sono passati, a Maddalena, a quelli che ci stanno assenti.
0: Ecco.
2: Ecco, si è detto. Allora, ho trovato uno ascoltatore, un piccicchetto che ha trovato uno scagno, insomma, come che ha scritto gli amici.
0: Ah, sì.
2: Yeah. E non so manco come l'ha già avuta.
0: Ah.
2: A malattia di Maria. Maria è in letto dai buoi domenica, assai suore e febbre canina. Ottore disse, è grippa, ma con due medicine e roba galla passerà presto. Forse domani Maria andrà meglio. Se avrà la casca, la butteremo la tua soffa in sala. E gli eremo un pezzo di viaggio che mamma ha fatto per la sua vista.
0: Allora, questa è di ritro su sa gatta, su pezzo di gatta,
2: giusto?
0: Era scritto che non tu?
2: No, ce ne sono una, come vi tengo per merti. Ce n'è una in un'altra isola e ce n'è una in un'altra montagna. Ma non è segnata anni, e poi me ne scordo, sono mica come la chiavo.
0: Ah.
2: Ma le strusse sono belle.
0: D'accordo,
2: ma,
0: d'accordo,
2: sì. Ma l'aiuto di uno scano, appena era bagussa.
0: Ma si deve che l'ha eu a descritta d'ando o si deve... Sì. È un scritto di qualche sia astro?
2: No, è qualche sia astro.
0: Ah, qualche sia astro, d'accordo.
2: Ma questa amica non mi casignava. Mi cavavo da un fondo. E poi io una via baghetta lunga, ma si sono fermato da mamma un momento, ma ci passa tutto.
0: Ah, peccato.
2: Io ho fatto una via bella. Ma me ne abbiamo ne poche la comincio a comunicare, poi posso piccoli di voce. La già mamma mia, con i figli, mamma mia, con i figli.
0: Se può parlare di nostro amico Stefano?
2: Perché se può più dire, mi faccio l'intero,
0: No. No, allora forse con un'amica allora, è bello, enfin, è un'amica, c'è di lui un grande amico, eh.
2: Ma io non avevo pensato che fosse negativo nell'amica.
0: Non negativo, no, no, ma
2: Giuseppe l'ha detto, è meglio di amigone.
0: È meglio di forse amigone, d'accordo, bon, beh. Diremo
2: mi...
0: No, andate pure e poi...
2: Allora, vai raccontare
0: la storia ubrida. Ah, la storia ubrida, d'accordo.
2: Allora, io ancora, mi esempio nei paesi, nei cantoni, come la sapete, il corso gli era 6 piedi, becca come oggi. Voglio ce ne tanti, sono scarti nei paesi. E nel suo paese è giunto un giorno ubride, era stranciero, palomo, balugiono, che giude da tutte, se tutte da urne, e piace, che lui si era messo. Era questo un paese che era esse due di lui.
0: Ah,
2: a fare da capo l'uomo. Ma l'uomo come era di giude, beh, continuava a frequentare una giovanotta. e devo fare di mesi e mesi, poi si trovano a fondo paese, altre ciata, fatto una legge. Ma il paese c'è un giorno, e anche non per esempio tutto. Vuol dire che non va con solo libero che fuggi,
0: un erbaggio.
2: Un erbaggio, la mia una paura sabbia, ma mi è stata scappata. Yeah. Un erbaggio, e quelle sono le cose che vedete, fa e la sedita si chiede. Allora Marion ha detto una sera, ha detto fa e si vince una tareccia. E giunto un vede, è venuto, e lui sta assente, si lavava luci e trovate e trovata. Una sera andate di tutta querita, c'è in giro, e dice, mi ha aspetto famiglia. Allora ho detto, non è un donno, e penso un capo in quello, e mi passo vite, non ci lavacca tu qua su, sono completamente idea, non ti mangia la nonna. E quello non riesce a risponde, se tu crei che gli ammentani tutti i stati del paese.
0: Ula! D'accordo.
2: Hai capito?
0: Allora io si finisce piuttosto male.
2: Mi sto male che ha detto quello, ha detto che sappia la vivo in paese, ha detto di non quello. Ma è la pelle parlare un signore.
0: Ha giocato.
2: Signore
0: ti aiuterà in scena, ma quello si era abbicciato un tal.
2: Ha
0: ringraziato altrettanto. Quando è la via barra si managhi bene, sarà sempre con
2: tutti.
0: Io mi nego l'obbe da qui a un'oretta, sono più bastiaccio. Vi ringrazio.
2: A presto, Ivanka.
0: Allez, c'è torna più, fai un grosso, allez, un quarto e geremo 10 minuti di paesani come lui gira o andando lui Ioane, che non siamo mica un minuto più, c'è torna 10 minuti, c'è di che Fabi Biazza, Dabia Barola Inu, Benide, Pia della Sabarola, giusto appunto, 04 95 31 22 22. Questa mi piace assai, la canzone, una è prima di un gruppo di Mantini, ma ricorderà Giovanni Bastia, e tanto abbiamo gacciato, sa famosa canzone, una sera.

Una sera in Montini, se bobi droit d'un Bastia, domani e dopo umane, ci sarà un salone e un libro di Ostia, piazza libre di un nome a manifestazione, che si adabassa davanti a Diezugula, fa Diezugula, di a Dieza Isangro con Bastia, dunque sabato e domenica, poi avrete trovato libri, editori, scrivani, no? Ogni giorno, dunque, un sabato e domenica, da un dei giorni sino a 8 riser, e a Igudon, dunque, in Bastia, Piazza Libri, davanti a Dieza Zonrucu, domani e dopo domani. E qua, Fanfan Cesari, chi ne sarà domani? Se lo se vuole di partecipare e telefonare, è oramai l'ultima possibilità, così noi, beh, ci avremo abortato di l'emissione e ci ritroveremo, se Dio vuole, con gran piacere, con l'unico bene. Intanto, vediamo Piazza Fanfan, chi ne sarà domani?

E qua fan francese, chi ne sarà domani, vi brega tutti una bella vina giornata. Prima di lasciarvi voglio ringraziare Teo la Combrada, Gian Andrea Giannichini e a Marion, io la tutti mi hanno accompagnato, ben accompagnato di noi. Vi voglio ringraziare di noi perché chi mi avete accompagnato di noi, oggi infatti tutto il mondo ci accompagna, tanto meglio. Gli salutare di noi quelli che hanno seguito oggi l'emissione e poi quelli che ci hanno arrivato più tardi. A ciò che pare ci arrivano due o tre o quattro emissioni anche sabato o domenica, posto che hanno più tempo per farla. Dunque tengo a salutarli e a salutare quelli che sentono i ribi. L'uni ci ritroviamo con piacere, sempre da due ore sino a tre ore e mezzo. Allora approfittate di vostri, di si on i ribos e le ugas uberboi, quanto un capire da un si biantami che pare che drawaiano in cassai. E dunque a tutti vi prego più bello e a l'uni si diole.

ciò che uso stata ferma a pochi vistighi, par caveti vargugna di tena come parlato. E uso la lingua corsa di livoci maiori, che è stata adduprata fra gli seculi sani, qui da per di ma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre

0: Rigor du sourdien tilanter chez FM Chinkour et Bintimin Woody Orawa dirait droit ou nos amigos Boul Turki Duriani au Boul Kitchibar la Odiedi à Zantalandrir.
1: Ici, RCFM.
2: D'agui à Pogu au Boul, à Avine d'Ottobre, abre radio à Mobourt à Douye Streghe. Douye di de luce, vestude da moghe, quasi sporta mano, e io au Boul per Halloween. Bah, ou gonosco do gumbato, yé, Halloween, on s'y vesti dié d'ami, quand est noi. Coucou, t'as dû d'emparer à quelque chose. En coup, Papa Noël, on c'era, prima di guerre. Era un bambino qui portava la rancia ai zidelli, mica un commerciale di Coca-Cola. Detta guessa, abre radio a mo burta e streghe da dali due bombo. Allora, mica perché cadio a passione di quell'avvenimento, eh? Ma perché mi piace di vedere i zidelli? Aspetta, oh, ok, non sono mica una spesa d'Epstein, eh? Ma pensaci un attimo. Se l'avevamo fatta a rendere udin che nostre veste, come la sarebbe tremenda una veste esantandria così? Bumbo, costumi, veste, spartiera, usciuscioli. Però, oh, infine, da boiga di so passati nazionalisti, so i bueri pubblichi che ci rimette nostra celebrazione in onda di maniera pubblica. En Coburus è Bastia per un detto, prima non esistia mica. Allora Berawa ti gira di cercare un'altra via da Brubone alle nostre creanze. Forse chi ci volerebbe a comprare vestiti di vampiri in qualche magazzino di sconto da rendere sexy a Zantandria. Serrate incostumate per i zanti. Ma allora mi girai, sarebbe una spezia d'americanada. E un laso a bule. Ma t'as déjà lâché qui s'y habite à Bourta.
1: Ici RCFM.

0: au Digenno et au Vintis et timbre à Vestaïs, hein, si Baspet, in Ardiust et Moriccio. Quistano so Iejani. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira stu tema si deneranno parecchie conferenze e ci ne sarà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A Vesta di Isensi, a Frequenza Mora, si basa o Igenno e o 20 settembre in Ardiust e Moriccio e un mancherà di sale.
1: Ici RCFM, toute la journée.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.